riposo, quella che fanno la mani, cioè marcia la fanno la mani, nella tua massima valle, non li puoi ridere, non li puoi ridere.